0: Non si signoria, non posso
1: attendere. Grazie,
0: grazie. Ma che c'è il manifesto?
2: Thank you.